0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: RPR 102-104, la notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida

0: Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Si potrebbe cantare.
1: Blu notte.
2: Blu notte.
3: Blu notte.

notte. Stai ascoltando Blue Note. RPR 102.104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: さて、
1: questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5:59.

Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Mondiali 2026, la Spagna trionfa nel segno di Ferran Torres. La Roja batte l'Argentina 1-0 ai supplementari negando il bis a Lionel Messi all'Albiceleste. Nei primi 90 minuti tanti tentativi per la nazionale di De La Fuente, nessuno per Messi e compagni. Poi nel recupero del secondo tempo viene espulso Enzo Fernandez che lascia i suoi in 10. Si va quindi ai supplementari dove al 106esimo Ferran Torres trova il gol del 1-0 che manda in estasi gli spagnoli. Gli esteri, la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi. Medio Oriente, il comando centrale americano ha annunciato la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in modo non grave. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si recherà in visita in Iran nel corso di questa settimana dopo un viaggio negli Stati Uniti durante il quale ha incontrato il presidente Trump. La cronaca, un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le scandescenze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Ma l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo. Inoltre la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni. Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone nella Biellese dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a 2 amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Dopo il tuffo non è più tornato in superficie sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea con un cast stellare tra cui Matt Damon e Hathaway, Zendaya e Charlize Theron ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide, di cui 120 milioni di dollari soltanto in Nord America, il resto in 73 mercati mondiali, inclusa l'Italia. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera. Girato in 6 paesi, tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, l'Odissea è costata a Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
5: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
6: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Renault.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
9: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
11: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 7 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Mondiali 2026, la Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale al MetLife Stadium i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Ferran Torres ai supplementari. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande invece a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. Fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo. Il tycoon è rimasto sul palco durante la foto ufficiale della squadra, nonostante il tentativo di Infantino di accompagnarlo fuori dall'inquadratura.
5: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 i morti, i feriti sono 16.740, gli sfollati 17.907, secondo il bollettino diffuso dall'account Telegram di Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana e fratello del presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez.
6: E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
5: La cronaca: un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Vivarone nel Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Il 32enne si è tuffato ma non è più tornato in superficie sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona.
6: Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso. Il concerto è stato quindi sospeso intorno alle 22:30.
5: Gli italiani che vanno in vacanza d'estate si trovano ad avere a che fare con una stagione sempre più cara. Secondo le rilevazioni del Centro di Formazione e Ricerca dei Consumi, il record dei rincari per la stagione estiva spetta alle tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate, aumentando del 193,3%. Le tariffe dei traghetti segnano invece una crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5% per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in una camera d'albergo risulta più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi salgono solo del 22%.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
8: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
8: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
11: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanfi in Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84.40 al barile. Intanto continuano le violenze israeliane in Palestina. Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Er Jarir a est di Ramallah.
4: La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi.
5: Maxi operazione della polizia a contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1.182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi in generale, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo.
4: È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo.
5: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 le vittime, i feriti sono 16.740 e gli sfollati 17.907. E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
4: Il calcio, la Spagna vince i mondiali 2026. La nazionale iberica ha battuto l'Argentina per 1-0 nella finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, imponendosi ai tempi supplementari dopo lo 0-0 con cui si erano conclusi quelli regolamentari. A decidere la partita il gol di Ferran Torres al 106esimo, mentre l'Argentina ha dovuto giocare tutti i supplementari in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. Per la Spagna si tratta del secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello conquistato nel 2010.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
6: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Urgolotto. Subito la cronaca con un bilancio dell'attività della polizia nell'ambito dell'operazione Parma Sicura. Nei primi sei mesi di quest'anno 231 le misure di prevenzione, circa la metà nei confronti di cittadini stranieri. 125 gli avvisi orari emessi, 36 fogli di via obbligatori dalla provincia di Parma, 19 invece i divieti di accesso alle aree urbane. Notificati nello stesso periodo anche 10 DASPO per l'accensione di fumogeni e bombe carta allo stadio Tardini. Tra queste misure, una ha riguardato un tifoso denunciato poi per lesioni aggravate, porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Ancora la cronaca con i carabinieri che hanno arrestato per evasione un 27enne straniero. Ad intercettarlo in via Emilia Oves è stato un militare fuori servizio che subito ha avvisato il 112. L'uomo, per giustificarsi, ha detto di essere uscito di casa solo qualche minuto per acquistare un pacchetto di sigarette. Nel processo per direttissima il giudice ha stabilito il suo ritorno ai domiciliari, ma il tribunale di sorveglianza, accertate le numerose violazioni negli ultimi tre mesi, ha deciso poi per la detenzione in carcere. Cambiamo pagina, un'informazione di servizio sulla viabilità. Da ieri sera fino alle 5 di venerdì 24 luglio sono in programma chiusure a causa dei cantieri sull'autostrada del Sole. Fra i tratti interessati c'è anche quello tra Fidenza, Salso Maggiore e Fiorenzuola, che sarà oggetto a stop per consentire dei cantieri per intervenire sulla pavimentazione della piattaforma autostradale. I lavori comporteranno dunque inevitabili disagi temporanei per i conducenti alle prese con le variazioni comunicate dalla concessionaria autostradale. Gli spettacoli e la musica nella sala delle Cariatidi di Palazzo dei Congressi a Salso Maggiore, la prima esecuzione assoluta per arie per Enea, il nuovo lavoro del compositore e direttore d'orchestra Salvatore Di Vittorio, dedicato al contralto Alessandra Visentina, all'orchestra e ai musici di Parma. Il percorso dell'opera proseguirà poi il prossimo anno negli Stati Uniti con la prima americana a New York, l'evento a Salso nell'ambito del Salso Summer Class and Festival. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta ha superato 4-0 la primavera crociata nel primo test amichevole dell'estate. Ieri mattina al centro sportivo di Collecchio, il tecnico spagnolo ha schierato i crociati con il 4-3-3, ha dato spazio a tutti i giocatori a disposizione con Frigan titolare in attacco, in gol Benedigiac, Carboni, Pellegrino e Cuda. Da oggi proseguono gli allenamenti, mentre da venerdì il trasferimento nel ritiro a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
7: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
6: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
7: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump ha dichiarato: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio, in partenza per le Filippine, ha ribadito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più.
1: Conflitto russo-ucraino. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe. Lo riferisce il sindaco della capitale Sobyanin. 85 dei droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città. Nell'ospedale centrale di Mosca sono state ricoverate 6 persone con ferite da esplosione. Nella regione moscovita, a Podolsk, sarebbe stato colpito un deposito petrolifero.
2: Sono impresse in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Si vedono due agenti che bloccano il 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro due soccorritori. L'uomo, colto da malore, è morto e monta la polemica politica. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine è stato adeguato, ma il campo largo chiede chiarezza.
1: È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli, in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una vendetta in tal senso. Smentito il presunto rapporto di lavoro con l'ARPAC, non era sposato e nulla si sa sulla sua situazione sentimentale. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di una probabile pista passionale.
2: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge e in una piscina del Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città da bollino rosso, ma da domani la situazione meteo dovrebbe registrare una svolta. E infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti, dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche alla centro-sud.
1: Il calcio, regina d'Europa, padrona del mondo. La Spagna dà scacco matto al re e con pieno merito porta a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilò all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise Andreas Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. Durante l'intervallo, prima volta dell'Halftime Show, sul palco le superstar Madonna, Shakira e Justin Bieber.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Urgolotto. Subito la cronaca con un bilancio dell'attività della polizia nell'ambito dell'operazione Parma Sicura. Nei primi sei mesi di quest'anno 231 le misure di prevenzione, circa la metà nei confronti di cittadini stranieri. 125 gli avvisi orari emessi, 36 i fogli di via obbligatori dalla provincia di Parma, 19 invece i divieti di accesso alle aree urbane. Notificati nello stesso periodo anche 10 DASPO per l'accensione di fumogeni e bombe carta allo stadio Tardini. Tra queste misure, una ha riguardato un tifoso denunciato poi per lesioni aggravate, porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Ancora la cronaca con i carabinieri che hanno arrestato per evasione un 27enne straniero. Ad intercettarlo in via Emiliovis è stato un militare fuori servizio che subito ha avvisato il 112. L'uomo, per giustificarsi, ha detto di essere uscito di casa solo qualche minuto per acquistare un pacchetto di sigarette. Nel processo per direttissima il giudice ha stabilito il suo ritorno ai domiciliari, ma il tribunale di sorveglianza, accertate le numerose violazioni negli ultimi tre mesi, ha deciso poi per la detenzione in carcere. Cambiamo pagina, un'informazione di servizio sulla viabilità. Da ieri sera fino alle 5 di venerdì 24 luglio sono in programma chiusure a causa dei cantieri sull'autostrada del Sole. Fra i tratti interessati c'è anche quello tra Fidenza, Salso Maggiore e Fiorenzuola, che sarà oggetto a stop per consentire dei cantieri per intervenire sulla pavimentazione della piattaforma autostradale. I lavori comporteranno dunque inevitabili disagi temporanei per i conducenti alle prese con le variazioni comunicate dalla concessionaria autostradale. Gli spettacoli e la musica nella sala delle Cariatidi di Palazzo dei Congressi a Salso Maggiore, la prima esecuzione assoluta per arie per Enea, nuovo lavoro del compositore e direttore d'orchestra Salvatore Di Vittorio, dedicato al contralto Alessandra Visentina, all'orchestra e ai musici di Parma. Il percorso dell'opera proseguirà poi il prossimo anno negli Stati Uniti con la prima americana a New York, l'evento a Salso nell'ambito del Salso Summer Class and Festival. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta ha superato 4-0 la primavera crociata nel primo test amichevole dell'estate. Ieri mattina al centro sportivo di Collecchio il tecnico spagnolo ha schierato i crociati con il 4-3-3, ha dato spazio a tutti i giocatori a disposizione con Frigan titolare in attacco, in gol Benedigiac, Carboni, Pellegrino e Cuda. Da oggi proseguono gli allenamenti, mentre da venerdì il trasferimento nel ritiro a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio, ogni 20 euro spesi nei reparti freschi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato invece di aver preso di mira aerei militari americani all'aeroporto Giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli. L'Iran ha però dichiarato che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano.
1: Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina. Nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5 piani, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'Oblast di Zaporizhia.
2: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Oggi Andrew Burnham viene chiamato a formare un nuovo governo e a iniziare la sua storia come premier, il 7° dal 13 luglio del 2016, quando David Cameron iniziò il secondo mandato dopo il trauma del referendum per la Brexit. Starmer pronuncerà oggi l'ultimo discorso da primo ministro, poi andrà da re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Quindi il re convocherà Burnham per invitarlo a formare un nuovo governo.
1: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della Mala del Brenta. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia è stato eseguito dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria con il supporto dei comandi provinciali di Venezia e Firenze nei confronti di un complice condannato in via definitiva.
2: Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna. Invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
1: Secondo titolo mondiale per la Roja, trascinata da Ferran Torres come Iniesta nel 2010. La stampa spagnola celebra la squadra di De La Fuente come super estrellas. La squadra di Scaloni è costretta a giocare in 10 dal 93esimo per l'espulsione di Enzo Fernandez. Messi questa volta non incide, ma riceve l'immenso tributo del pubblico del MetLife Stadium. Alla fine del match c'è stato anche il grande atteso abbraccio con Jamal dopo il loro primo incontro, in una foto scattata per un progetto di solidarietà con l'argentino che faceva il bagnetto allo spagnolo giusto 19 anni fa.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:58. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Urgolotto. Subito la cronaca con un bilancio dell'attività della polizia nell'ambito dell'operazione Parma Sicura. Nei primi sei mesi di quest'anno 231 le misure di prevenzione, circa la metà nei confronti di cittadini stranieri. 125 gli avvisi orari emessi, 36 fogli di via obbligatori dalla provincia di Parma. 19 invece i divieti di accesso alle aree urbane. Notificati nello stesso periodo anche 10 DASPO per l'accensione di fumogeni e bombe carta allo stadio Tardini. Tra queste misure, una ha riguardato un tifoso denunciato poi per lesioni aggravate, porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Ancora la cronaca con i carabinieri che hanno arrestato per evasione un 27enne straniero. Ad intercettarlo in via Emilia Oves è stato un militare fuori servizio che subito ha avvisato 112. L'uomo, per giustificarsi, ha detto di essere uscito di casa solo qualche minuto per acquistare un pacchetto di sigarette. Nel processo per direttissima il giudice ha stabilito il suo ritorno ai domiciliari, ma il tribunale di sorveglianza, accertate le numerose violazioni negli ultimi tre mesi, ha deciso poi per la detenzione in carcere. Cambiamo pagina, un'informazione di servizio sulla viabilità. Da ieri sera fino alle 5 di venerdì 24 luglio sono in programma chiusure a causa dei cantieri sull'autostrada del Sole. Fra i tratti interessati c'è anche quello tra Fidenza, Salso Maggiore e Fiorenzuola, che sarà oggetto a stop per consentire dei cantieri per intervenire sulla pavimentazione della piattaforma autostradale. I lavori comporteranno dunque inevitabili disagi temporanei per i conducenti alle prese con le variazioni comunicate dalla concessionaria autostradale. Gli spettacoli e la musica nella sala delle Cariatidi di Palazzo dei Congressi a Salso Maggiore, la prima esecuzione assoluta per arie per Enea, il nuovo lavoro del compositore e direttore d'orchestra Salvatore Di Vittorio, dedicato al contralto Alessandra Visentina, all'orchestra e ai musici di Parma. Il percorso dell'opera proseguirà poi il prossimo anno negli Stati Uniti con la prima americana a New York, l'evento a Salso nell'ambito del Salso Summer Class and Festival. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta ha superato 4-0 la primavera crociata nel primo test amichevole dell'estate. Ieri mattina al centro sportivo di Collecchio il tecnico spagnolo ha schierato i crociati con il 4-3-3, ha dato spazio a tutti i giocatori a disposizione con Frigan titolare in attacco, in gol Benedigiac, Carboni, Pellegrino e Cuda. Da oggi proseguono gli allenamenti, mentre da venerdì il trasferimento nel ritiro a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. È l'ultimo dei miei assistiti per cui avrei immaginato una fine del genere, ha detto l'avvocato Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno.
1: Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano, patron di Tesla, ha espresso su ex il suo sostegno all'uomo ora in carcere, attaccando la magistratura italiana. Si tratta di una follia.
2: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana Dorazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Cuppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò due anni anche lei con sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
1: Dall'estero i corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti verso Al-Dabba, cittadina situata sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa due mesi, ma sono stati ritrovati solo nei giorni scorsi.
2: Inizia una nuova settimana di passione per chi viaggia con treni, aerei e trasporto pubblico. Si preannunciano disagi a causa di numerosi scioperi. Si parte oggi con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città. Domani, martedì 21 luglio, i disagi si spostano nei cieli con lo stop di EasyJet. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio si passa al settore marittimo. Il 23 e il 24 luglio invece sciopero nazionale del trasporto ferroviario, a cui non aderisce Italo.
1: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella storia e la stampa mondiale al termine della finale ha elogiato la prestazione della squadra allenata da Luis de la Fuente. La Roja si è laureata campione contro l'Argentina grazie ad un gol di Ferran Torres. In Francia il quotidiano L'Equipe titolava "I nuovi re". AS parla di una vittoria con giustizia assoluta e titola "Il mondo è nostro". Superestrellas campeggia invece su Marsa. Tanta gioia ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti. Un 13enne a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: chiamata da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, con la storia di un 19enne fermato dai carabinieri di Salso Maggiore, sorpreso con dell'hashish e dello spray illegale. Il giovane straniero residente in provincia è stato tradito dal nervosismo e dall'odore sospetto durante il controllo avvenuto mentre si trovava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina termale. Ha tentato la fuga, ma è stato preso e poi denunciato per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. E c'è anche il bilancio dell'attività della Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione Parma Sicura. Nei primi sei mesi di quest'anno 231 le misure di prevenzione, circa la metà nei confronti di cittadini stranieri notificati, 19 divieti di accesso alle aree urbane e nello stesso periodo anche 10 DASPO per l'accensione di fumogeni e bombe carta allo Stadio Tardini. Tra queste misure, una ha riguardato un tifoso denunciato per lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere. Cambiamo pagina, il punto sulla viabilità. Parma, un'estate di code e disagi per numerosi cantieri stradali. Al via in queste ore anche l'intervento di asfaltatura in Viale Bottego, proseguirà fino alla prima settimana di agosto, così come i lavori in Via Spezia. Va esaurendosi invece la sistemazione sul teleriscaldamento lungo lo stradone, mentre via Emilia Est sarà interessata dagli interventi fino al termine di agosto. Cantiere più veloce sul ponte Italia e in piazzale Barbieri, ponte Caprazzucca, chiuso invece fino al maggio 2027. E a proposito di viabilità, da ieri sera fino alle 5 di venerdì prossimo, 24 luglio, sono in programma chiusure sull'autostrada del Sole a causa dei cantieri che interessano anche il tratto fra Fidenza, Salso Maggiore e Fiorenzuola, che sarà soggetto a stop per consentire dei lavori di pavimentazione della piattaforma autostradale. Gli interventi comporteranno inevitabili disagi temporanei per i conducenti, le variazioni comunicate dalla concessionaria autostradale. Gli spettacoli e gli eventi estivi. Questa sera torna a Parma la notte dei maestri del lievito madre, che celebra l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali e che anno dopo anno richiama appassionati, professionisti e curiosi da tutta Italia. Undicesima edizione si inizia alle 20 in Piazzale della Pace. L'evento propone una visione contemporanea di uno dei prodotti più iconici della pasticceria italiana, ovvero il panettone. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta ha superato 4-0 la Primavera Crociata nel primo test amichevole dell'estate. Ieri mattina al centro sportivo di Collecchio il tecnico spagnolo ha schierato i crociati con il 4-3-3, ha dato spazio a tutti i giocatori disponibili con Frigan a titolare in attacco. In gol Benedigiac, Carboni, Pellegrino e Coda da oggi proseguono gli allenamenti, mentre venerdì il trasferimento nel ritiro in altura a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
5: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
5: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
6: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da €7.400 con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: gorgeous. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
2: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque, ma si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro separato destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sarebbe la prima volta. Intanto il sindaco di Bologna Lepore ha indetto per questa sera alle 19 una manifestazione per chiedere la verità sulla morte di Fakir.
1: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana D'Orazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di 1 anno e 6 mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Coppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò 2 anni anche lei per sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
2: Attraverso una foto che la mostra su un letto d'ospedale con il collare cervicale e la borsa del ghiaccio sulla testa, Noemi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dopo la brutta caduta di ieri, domenica 19 luglio, durante il suo concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Per avvicinarsi al pubblico a bordo palco, la cantante ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra.
1: Medio Oriente, mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, resta comunque aperta la via della diplomazia. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, ha rivelato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Bakai. Il ministro dell'Interno Omeni è invece a Islamabad per colloqui che sarebbero collegati alla mediazione pakistana.
2: Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite. La Russia ha lanciato invece un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Al momento sarebbero almeno 5 i morti.
1: Il calcio, ogni promessa è debito ed è proprio Luis de la Fuente a ricordarlo ai suoi giocatori dopo la vittoria del Mondiale sull'Argentina. Prima e durante il torneo infatti sono state diverse le parole date dagli spagnoli in caso di successo in finale. Tra i primi, Cucurella, che aveva promesso di tatuarsi il volto del suo allenatore, seguito da Yamal, Pedri, Gavi e non solo. Sono uomini seri, rispetteranno la parola data, ha detto scherzosamente il CT.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. In apertura la cronaca con la storia di un 19enne fermato dai carabinieri di Salsomaggiore sorpreso con dell'hashish e dello spray illegale. Il giovane straniero residente in provincia è stato tradito dal nervosismo e dall'odore sospetto durante il controllo avvenuto mentre si trovava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina termale. Ha tentato la fuga ma è stato preso e poi denunciato per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. E c'è anche il bilancio dell'attività della Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione Parma Sicura. Nei primi sei mesi di quest'anno 231 le misure di prevenzione, circa la metà nei confronti di cittadini stranieri notificati, 19 divieti di accesso alle aree urbane e nello stesso periodo anche 10 DASPO per l'accensione di fumogeni e bombe carta allo stadio Tardini. Tra queste misure una ha riguardato un tifoso denunciato per lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere. Cambiamo pagina, il punto sulla viabilità. Parma un'estate di code e disagi per numerosi cantieri stradali. Al via in queste ore anche l'intervento di asfaltatura in via Le Bottego, proseguirà fino alla prima settimana di agosto, così come i lavori in via Spezia. Va esaurendosi invece la sistemazione sul teleriscaldamento lungo lo stradone, mentre via Emilia Est sarà interessata dagli interventi fino al termine di agosto. Cantiere più veloce sul ponte Italia e in piazzale Barbieri, ponte Caprazzucca, chiuso invece fino al maggio 2027. E a proposito di viabilità, da ieri sera fino alle 5 di venerdì prossimo 24 luglio sono in programma chiusure sull'autostrada del Sole a causa dei cantieri che interessano anche il tratto fra Fidenza, Salsomaggiore e Fiorenzuola, che sarà soggetto a stop per consentire dei lavori di pavimentazione della piattaforma autostradale. Gli interventi comporteranno inevitabili disagi temporanei per i conducenti, le variazioni comunicate dalla concessionaria autostradale. Gli spettacoli e gli eventi estivi. Questa sera torna a Parma la notte dei maestri del lievito madre, che celebra l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali e che anno dopo anno richiama appassionati, professionisti e curiosi da tutta Italia. Undicesima edizione si inizia alle 20 in Piazzale della Pace. L'evento propone una visione contemporanea di uno dei prodotti più iconici della pasticceria italiana, ovvero il panettone. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta ha superato 4-0 la Primavera Crociata nel primo test amichevole dell'estate. Ieri mattina al centro sportivo di Collecchio il tecnico spagnolo ha schierato i crociati con il 4-3-3, ha dato spazio a tutti i giocatori disponibili con Frigan titolare in attacco. In gol Benedigiac, Carboni, Pellegrino e Cuda da oggi proseguono gli allenamenti, mentre venerdì il trasferimento nel ritiro in altura a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Sveva a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica.
1: Ancora a cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno, spiegando che Faggi, di 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta da corsa come ciclista amatoriale.
2: Andiamo all'estero. Conferenza stampa davanti al numero 10 del dimissionario premier Starmer, cui succede il collega di partito Burnham. In 6 anni e mezzo ho risollevato il Labour, l'ho trasformato rendendole donne a guidare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024, ha detto Starmer, aggiungendo: sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di 2 anni fa, e ha assicurato il suo sostegno a Burnham prima di ufficializzare il passaggio dal re.
1: Un volo decollato ieri mattina da Roma e diretto a Seattle è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema tecnico. Il Boeing 787 della compagnia Alaska Airlines era partito da Fiumicino, ma mentre era in volo sopra il Regno Unito il pilota ha deciso di invertire la rotta e tornare su Roma. Il personale di bordo avrebbe segnalato delle presunte vibrazioni. Seguendo il protocollo, il pilota a quel punto ha deciso di rientrare. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo, a parte il disagio.
2: Elon Musk dalla parte di Mario Roggero. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il 72enne, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna.
1: Siamo al calcio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 all'indomani della vittoria della Spagna al Mondiale, il presidente della FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice senza fretta. Sentiamolo.
3: Sull'allenatore non c'è nessunissimo tipo di scontro, ma la parola condivisione parte da un'idea che deve essere al 100% d'accordo tra le parti, a che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Mabini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura la cronaca con la storia di un 19enne fermato dai carabinieri di Salsomaggiore, sorpreso con dell'hashish e dello spray illegale. Il giovane straniero residente in provincia è stato tradito dal nervosismo e dall'odore sospetto durante il controllo avvenuto mentre si trovava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina termale. Ha tentato la fuga ma è stato preso e poi denunciato per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. E c'è anche il bilancio dell'attività della Polizia di Stato. Nell'ambito dell'operazione Parma Sicura, nei primi sei mesi di quest'anno 231 le misure di prevenzione, circa la metà nei confronti di cittadini stranieri notificati, 19 divieti di accesso alle aree urbane e nello stesso periodo anche 10 DASPO per l'accensione di fumogeni e bombe carta allo stadio Tardini. Tra queste misure, una ha riguardato un tifoso denunciato per lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere. Cambiamo pagina, il punto sulla viabilità. Parma, un'estate di code e disagi per numerosi cantieri stradali. Al via in queste ore anche l'intervento di asfaltatura in via Le Bottego, proseguirà fino alla prima settimana di agosto, così come i lavori in via Spezia. Va esaurendosi invece la sistemazione sul teleriscaldamento lungo lo stradone, mentre via Emilia Est sarà interessata dagli interventi fino al termine di agosto. Cantiere più veloce sul ponte Italia e in piazzale Barbieri, ponte Caprazucca, chiuso invece fino al maggio 2027. E a proposito di viabilità, da ieri sera fino alle 5 di venerdì prossimo 24 luglio sono in programma chiusure sull'autostrada del Sole a causa dei cantieri che interessano anche il tratto fra Fidenza, Salsomaggiore e Fiorenzuola, che sarà soggetto a stop per consentire dei lavori di pavimentazione della piattaforma autostradale. Gli interventi comporteranno inevitabili disagi temporanei per i conducenti, le variazioni comunicate dalla concessionaria autostradale. Gli spettacoli e gli eventi estivi. Questa sera torna a Parma la notte dei maestri del lievito madre, che celebra l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali e che anno dopo anno richiama appassionati, professionisti e curiosi da tutta Italia. Undicesima edizione si inizia alle 20 in Piazzale della Pace. L'evento propone una visione contemporanea di uno dei prodotti più iconici della pasticceria italiana, ovvero il panettone. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta ha superato 4-0 la Primavera Crociata nel primo test amichevole dell'estate. Ieri mattina al centro sportivo di Collecchio il tecnico spagnolo ha schierato i crociati con il 4-3-3 e ha dato spazio a tutti i giocatori disponibili, con Frigan a titolare in attacco. In gol Benedigiac, Carboni, Pellegrino e Coda da oggi proseguono gli allenamenti, mentre venerdì il trasferimento nel ritiro in altura a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
8: Radio Parma. La radio siamo noi.
9: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
10: Inizia una nuova settimana, sarà l'ultima settimana di Newsroom prima delle vacanze e sarà una settimana corta. Facciamo oggi, domani e dopodomani. Dopodiché, insomma, vi do un po' di tregua. Buon pomeriggio, è lunedì, è il 20 luglio, sono finiti i mondiali, grandissima la Roja che si porta a casa la coppa. Io sono molto felice, non so voi se tifavate l'Argentina, mi spiace. Menate di meno e a parte gli scherzi, un po' di sfottò ci stanno, dai. Dobbiamo trovare una valvola di sfogo, visto che l'ultimo mondiale noi l'abbiamo vinto 20 anni fa, forse anche di più. No, 20 anni fa, sì. Poi, insomma, una squadra del cuore dovevamo averla, noi che comunque il calcio lo seguiamo, ci piace, non siamo super, iper, mega tecnici, però insomma è stato bello vedere la Spagna battere l'Argentina. Detto questo, è stato anche il weekend, passando a parlare di altro, di Odissea, l'Odissea di Chris Nolan, e ci sono state ripercussioni anche a livello culturale veramente molto molto importanti. Chris Nolan ha già detto che adesso si prende una pausa per 3 anni, non sentiremo più parlare né di lui né dei suoi film, perché da questa esperienza è uscito distrutto. Beh, d'altra parte non sarebbe stato un'Odissea normale se non fosse stata una vera Odissea. E poi tutto il resto, sui mondiali ce ne sono molte di cose da dire, soprattutto dal punto di vista musicale, la performance che c'è stata. Madonna, no, non è che sto esclamando, Madonna, lei la cantante che si è presentata insieme ai Teletubbies, l'ho letto da qualche parte sui social. E tutto fino alle 17 in diretta. Vogliamo cominciare? Ma sì, diamo il via alla nostra scaletta. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, buon inizio di settimana qui con noi su Radio Parma.

0: Sono i Cardinals di Saint Agnes qui su Radio Parma. Allora, cominciamo subito, poi vediamo i compleanni. Cominciamo subito parlando di Odissea, un successo pazzesco. Hanno già recuperato tutti i soldi che hanno speso per questa produzione enorme, veramente galattica, oceanica, gigantesca. Con in più adesso devono recuperare i soldi della promozione, perché l'incasso, fammi vedere perché l'ho perso, eccolo qua, ecco, oltre 250 milioni di dollari solo nel primo weekend. È il miglior debutto di sempre per Chris Nolan, che ha conquistato il box office in tutto il mondo. Il film domina anche in IMAX, supera gli esordi del Cavaliere Oscuro, Il Ritorno e Il Cavaliere Oscuro, e anche Oppenheimer, cioè proprio Oppenheimer non lo vede neanche. Sì, 250 milioni di dollari è costato il film, adesso bisogna recuperare i 175 milioni spesi per la promozione. In tutto comunque fin qua sono 264,1 milioni di dollari in tutto il mondo, è il miglior debutto globale. Non so se l'avete già visto, è un film veramente pazzesco. Guarda, passa sotto l'uscio, non ci fai neanche caso il fatto che Lupita Nyong'o sia Elena di Troia, che Lupita Nyong'o non è ambrata come, no, cioè è un dato di fatto, non è che sto facendo body shaming, ci mancherebbe altro, però ha un colore di pelle veramente veramente scurissimo, e secondo me Nolan l'ha proprio fatto apposta. Una delle cose che non mi è piaciuta, l'unica che non mi è piaciuta è il cavallo che sembra veramente fatto in un negozio di giocattoli e ingrandito. Non lo so perché ha scelto di farlo così bello levigato, così lucido, così tondo, senza nessuno spigolo. Sicuramente c'è un motivo e un giorno o l'altro ce lo spiegherà.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: del mondo.
1: Tananai e Marrakesh sono le voci di questo grande successo ormai di 3 anni fa di Merk & Cremont, Un altro mondo. Il primo compleanno che festeggiamo riguarda una signora della musica pop che praticamente è diventata famosa solo ed esclusivamente per una canzone, a parte Invitation to Dance, che era molto molto carina, tutti ce la ricordiamo per Bette Davis Eyes. Ovviamente è nata a Hollywood oggi nel 1945, compie quindi 81 anni, portati tra l'altro benissimo, ho visto delle foto ultimamente, è King Carnes e questa è la sua Bette Davis Eyes.

0: Collapsing Cities, canzone ancora deliziosa del 2010 con Get Cape, Wear Cape, Fly, si chiamavano così, non so se sono ancora attivi, però questo pezzo non ce lo dimentichiamo. C'è la pubblicità e poi torniamo con il nuovo singolo di Anna Castiglia che si intitola Miro.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer si è formalmente licenziato da Premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Per il 77enne Re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.
2: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato bolognina.

0: Montevecchio, intervenuti ieri in Via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. La polizia, i sanitari del 118 erano stati allertati insieme dopo la richiesta di intervento da parte di un residente che segnalava un uomo, ovvero la vittima, che era andato in escandescenza in preda a una crisi psichiatrica.
1: La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura Generale attraverso un comunicato diffuso per chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni.
0: Confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
1: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla, e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina nel Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
0: Il calcio, Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel fine settimana in quel di Barcellona. In un'intervista alla stessa emittente, a proposito del CT, il presidente Fisici Malagò aveva detto che tra una decina di giorni si saprà qualcosa.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

On and on, Nugenea con Tom Misch, 15:36, il nostro lunedì appena cominciato continua e adesso facciamo gli auguri a quello che viene considerato da tutti uno degli dei della chitarra. Stiamo parlando di Carlos Humberto Santana Barragán, conosciuto come Carlos Santana naturalmente o anche solo come Santana. Messicano, sì, è nato in Messico, lo sappiamo tutti, ad Autlan de Navarro, però poi è stato naturalizzato statunitense, ha cominciato a riscuotere i primi grandi successi verso la fine degli anni 60, una carriera pluridecennale che oggi, per quello che riguarda la sua data di nascita, arriva a 79 anni. È nato il 20 luglio del 1947. Tanti auguri. Lo riascoltiamo con The Game of Love, la chitarra è la sua naturalmente.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Sono i Duran Duran, naturalmente, con la chitarra special guest di Nile Rodgers, Free to Love. Oh, a proposito di chitarristi, vabbè, di tutt'altro genere, a parte che Nile Rodgers è perfettamente in grado di suonare qualunque genere musicale, però insomma è noto per essere un chitarrista prevalentemente funk, insomma, prima con gli Chic e poi insomma con questo genere che tutti riconoscete. Sì, però a proposito di chitarristi, oggi dobbiamo fare gli auguri per i 60 anni tondi tondi del grande Stone Carpenter Gossard, questo è il suo nome completo. Che tra l'altro lui ha iniziato a suonare, non era proprio un bimbo, perché tutti dicono sì, ho cominciato a suonare a 5 anni, a 6 anni, a 7 anni. Lui di anni ne aveva già 16 quando iniziò a suonare la chitarra. Stiamo parlando appunto di Stone Gossard, il chitarrista dei Pearl Jam, che noi riascoltiamo con questo pezzo epico che arriva dal primo album dei Pearl Jam, il mitico Ten, uscì nel 91. E questo pezzo, vabbè, oltre al testo che è ovviamente del cantante, del frontman, vede la musica firmata interamente proprio da Stone Gossard, Alive, Pearl Jam.

Shine Down, loro si chiamano così, nuovo potentissimo singolo Young Again. Sono Young Again, sono Young Gun, la pistola non c'entra proprio nulla con questo pezzo che ci ha accompagnato sin qui, per arrivare invece alle notizie locali con Alberto Rugolotto che ci informerà su quanto è successo a Parma e provincia. Ci sono gli Suede.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15:59. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, con la storia di un 19enne fermato dai carabinieri di Salso Maggiore, sorpreso con dell'hashish e dello spray illegale. Il giovane straniero residente in provincia è stato tradito dal nervosismo e dall'odore sospetto durante il controllo avvenuto mentre si trovava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina termale. Ha tentato la fuga, ma è stato preso e poi denunciato per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. E c'è anche il bilancio dell'attività della Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione Parma Sicura. Nei primi sei mesi di quest'anno, 231 le misure di prevenzione, circa la metà nei confronti di cittadini stranieri notificati, 19 divieti di accesso alle aree urbane e nello stesso periodo anche 10 DASPO per l'accensione di fumogeni e bombe carta allo stadio Tardini. Tra queste misure, una ha riguardato un tifoso denunciato per lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere. Cambiamo pagina, il punto sulla viabilità. Parma, un'estate di code e disagi per numerosi cantieri stradali. Al via in queste ore anche l'intervento di asfaltatura in Viale Bottego, proseguirà fino alla prima settimana di agosto, così come i lavori in Via Spezia. Va esaurendosi invece la sistemazione sul teleriscaldamento lungo lo stradone, mentre Via Emilia Est sarà interessata dagli interventi fino al termine di agosto. Cantiere più veloce sul Ponte Italia e in Piazzale Barbieri, Ponte Caprazzucca, chiuso invece fino al maggio 2027. E a proposito di viabilità, da ieri sera fino alle 5 di venerdì prossimo, 24 luglio, sono in programma chiusure sull'autostrada del Sole a causa dei cantieri che interessano anche il tratto fra Fidenza, Salso Maggiore e Fiorenzuola, che sarà soggetto a stop per consentire dei lavori di pavimentazione della piattaforma autostradale. Gli interventi comporteranno inevitabili disagi temporanei per i conducenti, le variazioni comunicate dalla concessionaria autostradale. Gli spettacoli e gli eventi estivi. Questa sera torna a Parma la notte dei maestri del lievito madre, che celebra l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali e che anno dopo anno richiama appassionati, professionisti e curiosi da tutta Italia. 11ª edizione si inizia alle 20 in Piazzale della Pace. L'evento propone una visione contemporanea di uno dei prodotti più iconici della pasticceria italiana, ovvero il panettone. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta ha superato 4-0 la Primavera Crociata nel primo test amichevole dell'estate. Ieri mattina al centro sportivo di Collecchio il tecnico spagnolo ha schierato i crociati con il 4-3-3, ha dato spazio a tutti i giocatori disponibili con Frigan a titolare in attacco. In gol Benedigiac, Carboni, Pellegrino e Coda da oggi proseguono gli allenamenti, mentre venerdì il trasferimento nel ritiro in altura a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
5: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

insomma, lui si è salvato dalle critiche, Justin Bieber, che ieri sera si è esibito nella cerimonia di chiusura halftime pre-game per la finale di calcio Spagna-Argentina vinta dalla Spagna, All Around the World. Questa canzone tra l'altro, insomma, è molto simile perché è voce chitarra quella che lui ha eseguito. Addirittura Justin Timberlake si è guadagnato i complimenti di Liam Gallagher, che solitamente insomma non è molto tenero con nessuno, però bisogna anche dire che alla vigilia della finale era stato Robert Smith dei Cure a bocciare l'halftime show dei mondiali, puntando il dito direttamente contro la FIFA, contro il presidente Infantino, contro l'arrivo di Trump alla finale. Ce l'aveva con tutti, aveva anche storpiato il nome di Infantino trasformandolo in un insulto, e ha accompagnato il messaggio con un lungo AAAAAAAG e una serie di hashtag molto espliciti, tra questi anche Bread and Circuses, cioè un richiamo al celebre Panem et Circenses, per criticare l'idea di puntare sempre più sull'intrattenimento e usare l'intrattenimento come arma di distrazione di massa. Comunque Liam Gallagher ha salvato dalle sue critiche Justin Timberlake, e ha salvato anche Coldplay, BTS, insomma è stato abbastanza magnanimo, non naturalmente nemmeno lui con l'organizzazione, questa eccessiva spettacolarizzazione. Però ragazzi, cioè, allora, bene Coldplay, bene Shakira, bene i BTS e tutto il resto, però Madonna che mi esce vestita come era vestita, in mezzo da una parte Ronaldinho, dall'altra parte Ronaldo il fenomeno, veramente, come ho letto che ha scritto quello che ha scritto un mio amico su Facebook, sembravano veramente i Teletubbies, erano ridicoli, ridicolissimi. Ma chi è che li ha vestiti così, mamma mia? Ma non dimentichiamoci che l'Inghilterra ha fatto scivolare al quarto posto quella squadra che doveva vincere i mondiali, cioè la Francia, e alla fine di Inghilterra-Francia, vinta dall'Inghilterra, terzo e quarto posto, hanno tutti cantato questa canzone.

Nation sono i Nothing But Thieves, naturalmente sono invece le 4:20, 16:19 minuti. Dunque, tornando a parlare di Odissea, non solo al cinema questo film alimenta la curiosità del pubblico, anche nelle librerie adesso c'è un rinnovato interesse per il poema di Omero. Ragazzi, studiamolo a scuola, non fate come me che non l'ho studiato. No, sì, l'ho studiato, però non è che in epica andasse proprio benissimo, cioè ce lo insegnano a scuola, certo, non è che ce lo insegnano proprio tutto, neanche i prof, secondo me, di italiano l'hanno letto proprio tutto, perché sono, se non mi ricordo male, 10 libri, e poi sono 10 libri in 12 sillabi, credo siano 12 sillabi, quindi insomma, è un libro che va spiegato, e in effetti ci sono tante versioni. Comunque il Colossal con Matt Damon ha riacceso l'interesse verso il poema. Le vendite sono aumentate per quello che riguarda tutte le edizioni, spingendo migliaia di lettori a riscoprire uno dei testi fondamentali della letteratura occidentale. In Italia, in particolare, ma anche negli Stati Uniti, le librerie registrano una crescita costante degli acquisti. In realtà era iniziata nei mesi prima del debutto del film, però insomma magari gli americani pensavano che fosse un romanzo, sai com'è, loro tante cose non le sanno, le studiano ma non le sanno. Andavo in libreria, il libro di Odissea, chi l'ha scritto? No signora, non è un libro. In Italia i dati mostrano che nel primo semestre del 2026 le copie vendute dell'Odissea sono aumentate del 25,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei 6 mesi considerati sono state vendute 43 diverse edizioni del poema, comprese 5 versioni dedicate ai lettori più giovani, a dimostrazione che c'è un interesse trasversale che coinvolge pubblici differenti. L'incremento delle vendite segue da vicino le tappe della promozione di Odissea. Dopo la pubblicazione del primo trailer a dicembre, le copie vendute sono aumentate del 12% e via via ogni trailer che veniva diffuso faceva aumentare il numero delle copie vendute. Questo secondo me è un ottimo segnale, prima di tutto che si torna in libreria e si torna a comprare libri, e secondo che si legge l'Odissea in versione semplificata, ovviamente, perché nella versione originale ci vuole un professore più che titolato per spiegarla.

io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Muse, naturalmente, Be With You, è di nuovo il momento dell'informazione, le notizie dall'Italia e dal mondo e poi il nuovo singolo degli U2, Street of Dreams.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer che in mattinata, sempre da Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
4: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran. Questo quanto ha detto il portavoce del Ministero degli

0: esteri iraniano Baghei, che poi ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran.
1: Ora in Italia, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, il 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti, e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
0: È stato recuperato oggi a Cogne il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta, che risultava scomparsa dal 25 giugno scorso dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era stata vista l'ultima volta mentre cadeva nel corso d'acqua della cittadina valdostana per recuperare il suo cagnolino, e veniva poi trascinata via dall'acqua davanti alle figlie fino a scomparire dalla vista.
1: L'emergenza caldo continua in Italia, anche se domani, accanto a 18 città in rosso, le città del nord tornano verdi. Nei dati del bollettino ministeriale, massimo livello di allerta domani si toccherà nelle città di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. In verde invece Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.
0: Il calcio mercato, l'Al Hilal segue con attenzione Alessandro Bastoni, da capire se l'interesse si concretizzerà in un'offerta, ma il club saudita dell'ex allenatore Simone Inzaghi è sul difensore dell'Inter. Prima dell'eventuale trasferimento, l'Al Hilal dovrà finalizzare la cessione di un altro giocatore straniero per una questione di slot. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori sviluppi sull'operazione. A inizio estate l'agente di Bastoni aveva chiarito la sua volontà di continuare la sua avventura all'Inter.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Fra Quintale con la sua aranciata amara, naturalmente. 16:38, il nostro pomeriggio insieme sta per finire, però insomma dobbiamo registrare un'altra caduta da un palco. Ogni tanto succede. E questa volta è successo a Noemi in concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. Stava salutando il pubblico e pum, è caduta dal palco. Insomma, ha fatto anche un discreto voletto, finendo a terra proprio di muso, poverina. Soccorsa dal 118, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all'ospedale per gli accertamenti del caso. Il concerto è stato sospeso intorno alle 22:30 e la cantante ha poi fatto sapere tramite social di essere stata costretta ad annullare tutte le apparizioni dal vivo da qui a un mese, seguendo le indicazioni dei medici. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista, quindi ci vedevo pure, mi sono preso un grande spavento, ma per fortuna sto bene, ho qualche acciacco, un po' di dolore, mi dispiace moltissimo e grazie di cuore. Insomma, comunque è in ospedale con gli occhiali da sole, tutta incerottata con il collare che le tiene fermo appunto il collo. Insomma, auguri di pronta guarigione, povera Noemi. La riascoltiamo insieme a Carl Brave con Macumba. Noemi.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Carry That Weight, sì, c'è anche una canzone dei Beatles che si chiama così, cioè non è proprio una canzone, è parte della suite di Abbey Road, però qui è il nuovo singolo di Halsey alle 16.48. C'è una bella notizia per chi ha amato il primo film, e sto parlando di Sognando Beckham, un film che peraltro per la prima volta credo che fosse l'esordio di Keira Knightley, poco più che ventenne, è un film veramente delizioso, una bellissima storia di amicizia, ma anche una storia di calcio femminile, e Gurinder Chadha, regista britannica di origini indiane, ha confermato l'intenzione di lavorare sul secondo capitolo della pellicola. Sì, c'era Keira Knightley, ma c'era anche un'attrice di origini indiane bravissima, Parminder Nagra, e lo ha detto ospite dell'Umbria Film Festival 2026, uno dei film sportivi più amati dal pubblico, e ha rivelato che è in arrivo un sequel. Tempismo perfetto per la notizia, adesso che sono finiti i mondiali. La lavorazione è sempre a cura della regista del primo, lei ha confermato di essere ufficialmente al lavoro sull'atteso seguito, precisando però di voler procedere soltanto dopo aver trovato la storia e la forma adeguate, e anche le interpreti, immagino. Accanto al sequel la regista sta sviluppando nuove storie ambientate tra India, Irlanda e Londra, oltre ad altri progetti. Però Sognando Beckham ebbe un impatto culturale importante quando all'inizio del 2000 il calcio femminile non era radicato come in parte lo è oggi. Molte atlete di punta delle nazionali inglese e americane hanno infatti dichiarato di aver iniziato a giocare proprio dopo aver visto quel film, che è delizioso. Se non l'avete visto, provate a cercarlo su qualche piattaforma, Sognando Beckham. E Beckham c'entra, c'entra e come. Adesso ci sono i Kasabian.

0: Il miglior duetto del 2026 fino a questo momento, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Ci salutiamo con Jungkook insieme a Usher e la sua Standing Next to You, e noi saremo next each other domani, sì io torno domani poco dopo le 3, per oggi però abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 4.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca con la storia di un 19enne fermato dai carabinieri di Salsomaggiore sorpreso con dell'hashish e dello spray illegale. Il giovane straniero residente in provincia è stato tradito dal nervosismo e dall'odore sospetto durante il controllo avvenuto mentre si trovava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina termale. Ha tentato la fuga ma è stato preso e poi denunciato per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. E c'è anche il bilancio dell'attività della Polizia di Stato. Nell'ambito dell'operazione Parma Sicura, nei primi sei mesi di quest'anno 231 le misure di prevenzione, circa la metà nei confronti di cittadini stranieri notificati, 19 divieti di accesso alle aree urbane e nello stesso periodo anche 10 DASPO per l'accensione di fumogeni e bombe carta allo stadio Tardini. Tra queste misure, una ha riguardato un tifoso denunciato per lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere. Cambiamo pagina, il punto sulla viabilità. Parma, un'estate di code e disagi per numerosi cantieri stradali. Al via in queste ore anche l'intervento di asfaltatura in via Le Bottego, proseguirà fino alla prima settimana di agosto, così come i lavori in via Spezia. Va esaurendosi invece la sistemazione sul teleriscaldamento lungo lo stradone, mentre via Emilia Est sarà interessata dagli interventi fino al termine di agosto. Cantiere più veloce sul ponte Italia e in piazzale Barbieri, ponte Caprazzucca, chiuso invece fino al maggio 2027. E a proposito di viabilità, da ieri sera fino alle 5 di venerdì prossimo 24 luglio sono in programma chiusure sull'autostrada del Sole a causa dei cantieri che interessano anche il tratto fra Fidenza, Salsomaggiore e Fiorenzuola, che sarà soggetto a stop per consentire dei lavori di pavimentazione della piattaforma autostradale. Gli interventi comporteranno inevitabili disagi temporanei per i conducenti, le variazioni comunicate dalla concessionaria autostradale. Gli spettacoli e gli eventi estivi. Questa sera torna a Parma la notte dei maestri del lievito madre, che celebra l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali e che anno dopo anno richiama appassionati, professionisti e curiosi da tutta Italia. Undicesima edizione si inizia alle 20 in Piazzale della Pace. L'evento propone una visione contemporanea di uno dei prodotti più iconici della pasticceria italiana, ovvero il panettone. In chiusura allo sport del calcio, il Parma di Carlos Cuesta ha superato 4-0 la Primavera Crociata nel primo test amichevole dell'estate. Ieri mattina al centro sportivo di Collecchio il tecnico spagnolo ha schierato i crociati con il 4-3-3, ha dato spazio a tutti i giocatori disponibili con Frigan titolare in attacco. In gol Benedigiac, Carboni, Pellegrino e Cuda da oggi proseguono gli allenamenti, mentre venerdì il trasferimento nel ritiro in altura a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto, Starmer ha rivendicato il lavoro fatto: lascio a Burnham un paese migliore. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
1: Gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riyadh si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli dichiarano un embargo marittimo contro il criminale

0: Il MiCo saudita, basato sull'equazione occhio per occhio, con effetto immediato a partire dalla pubblicazione di questa dichiarazione, ha affermato il portavoce militare degli Houthi.
1: Sono stati espulsi senza motivo, l'addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore. Lo ha scritto in un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani. La Russia l'aveva annunciata e a 10 giorni di distanza è arrivata la risposta adeguata all'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, accusati di spionaggio. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, è l'accusa di Tajani su X.
0: È morto in un incidente stradale in Versilia Daniele Faggi, 67 anni, travolto da un'auto mentre pedalava sulla sua bici da corsa. Ciclista amatoriale, era in vacanza sulla costa toscana. Il suo nome è legato alla morte di Luana Dorazio, la giovane operaia rimasta uccisa nel 2021 in un macchinario della ditta tessile di famiglia. Per quella vicenda Faggi aveva patteggiato una condanna.
1: La Commissione europea ha multato la piattaforma di e-commerce cinese AliExpress per 550 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali, ritenendo insufficienti le misure adottate dalla piattaforma per contrastare la vendita di prodotti illegali, pericolosi e contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress non ha valutato correttamente se disponesse di personale sufficiente per esaminare i prodotti potenzialmente illegali, sovrastimando l'efficacia del proprio sistema nell'individuare e rimuovere la suddetta merce.
0: Il calcio: Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato un contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico. Garcia è stato nominato CT del Belgio il 1 febbraio 2025, quando aveva preso il posto di Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica i Red Devils si sono qualificati per i mondiali 2026, spingendosi fino ai quarti di finale, dove il loro cammino si è interrotto contro la Spagna, laureatasi poi campione del mondo.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. In apertura la cronaca con la storia di un 19enne fermato dai carabinieri di Salso Maggiore sorpreso con dell'hashish e dello spray illegale. Il giovane straniero residente in provincia è stato tradito dal nervosismo e dall'odore sospetto durante il controllo avvenuto mentre si trovava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina termale. Ha tentato la fuga ma è stato preso e poi denunciato per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. E c'è anche il bilancio dell'attività della Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione Parma Sicura. Nei primi sei mesi di quest'anno 231 le misure di prevenzione, circa la metà nei confronti di cittadini stranieri notificati, 19 divieti di accesso alle aree urbane e nello stesso periodo anche 10 DASPO per l'accensione di fumogeni e bombe carta allo stadio Tardini. Tra queste misure una ha riguardato un tifoso denunciato per lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere. Cambiamo pagina, il punto sulla viabilità. Parma un'estate di code e disagi per numerosi cantieri stradali. Al via in queste ore anche l'intervento di asfaltatura in via Le Bottego, proseguirà fino alla prima settimana di agosto, così come i lavori in via Spezia. Va esaurendosi invece la sistemazione sul teleriscaldamento lungo lo stradone, mentre via Emilia Est sarà interessata dagli interventi fino al termine di agosto. Cantiere più veloce sul ponte Italia e in piazzale Barbieri, ponte Caprazzucca, chiuso invece fino al maggio 2027. E a proposito di viabilità, da ieri sera fino alle 5 di venerdì prossimo 24 luglio sono in programma chiusure sull'autostrada del Sole a causa dei cantieri che interessano anche il tratto fra Fidenza, Salso Maggiore e Fiorenzuola, che sarà soggetto a stop per consentire dei lavori di pavimentazione della piattaforma autostradale. Gli interventi comporteranno inevitabili disagi temporanei per i conducenti, le variazioni comunicate dalla concessionaria autostradale. Gli spettacoli e gli eventi estivi. Questa sera torna a Parma la notte dei maestri del lievito madre, che celebra l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali e che anno dopo anno richiama appassionati, professionisti e curiosi da tutta Italia. Undicesima edizione si inizia alle 20 in Piazzale della Pace. L'evento propone una visione contemporanea di uno dei prodotti più iconici della pasticceria italiana, ovvero il panettone. In chiusura allo sport del calcio, il Parma di Carlos Cuesta ha superato 4-0 la Primavera Crociata nel primo test amichevole dell'estate. Ieri mattina al centro sportivo di Collecchio il tecnico spagnolo ha schierato i crociati con il 4-3-3, ha dato spazio a tutti i giocatori disponibili con Frigan titolare in attacco. In gol Benedigiac, Carboni, Pellegrino e Cuda da oggi proseguono gli allenamenti, mentre venerdì il trasferimento nel ritiro in altura a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
6: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Rapporti sempre più tesi fra Italia e Russia. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. Loro sì, continua Tajani, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale.
1: La Procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. I magistrati stanno ricostruendo l'intera vicenda, che, sottolinea la Procura, ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso in rete.
2: Caldo in calo

0: E maltempo in arrivo sull'Italia, dove domani è allerta meteo arancione e gialla per temporali intensi su 6 regioni. Martedì, infatti, l'ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge e nubifragi sul centro-nord e in particolare sulle regioni adriatiche, dove avremo fenomeni molto intensi. La Protezione Civile ha valutato per domani allerta meteo arancione per temporali sulle Marche e allerta meteo gialla su Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Trentino-Alto Adige.
1: Andiamo nel Regno Unito, dove Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, a rivendicato Starmer.
0: Calcio in lutto. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Grande protagonista del calcio d'oltremanica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. The Magpies è stato anche allenatore nel 2008 dopo aver allenato per 4 anni il Manchester City. CT dell'Inghilterra dal 99 al 2000 e l'ex attaccante vinse 2 palloni d'oro nel 1978 e nel 1979.
1: Passiamo al calcio giocato. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 19:00.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca con la storia di un 19enne fermato dai carabinieri di Salsomaggiore sorpreso con dell'hashish e dello spray illegale. Il giovane straniero residente in provincia è stato tradito dal nervosismo e dall'odore sospetto durante il controllo avvenuto mentre si trovava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina termale. Ha tentato la fuga ma è stato preso e poi denunciato per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. E c'è anche il bilancio dell'attività della Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione Parma Sicura. Nei primi sei mesi di quest'anno 231 le misure di prevenzione, circa la metà nei confronti di cittadini stranieri notificati, 19 divieti di accesso alle aree urbane e nello stesso periodo anche 10 DASPO per l'accensione di fumogeni e bombe carta allo stadio Tardini. Tra queste misure una ha riguardato un tifoso denunciato per lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere. Cambiamo pagina, il punto sulla viabilità. Parma, un'estate di code e disagi per numerosi cantieri stradali. Al via in queste ore anche l'intervento di asfaltatura in via Le Bottego, proseguirà fino alla prima settimana di agosto, così come i lavori in via Spezia. Va esaurendosi invece la sistemazione sul teleriscaldamento lungo lo stradone, mentre via Emilia Est sarà interessata dagli interventi fino al termine di agosto. Cantiere più veloce sul ponte Italia e in piazzale Barbieri, ponte Caprazzucca, chiuso invece fino al maggio 2027. E a proposito di viabilità, da ieri sera fino alle 5 di venerdì prossimo 24 luglio sono in programma chiusure sull'autostrada del Sole a causa dei cantieri che interessano anche il tratto fra Fidenza, Salsomaggiore e Fiorenzuola, che sarà soggetto a stop per consentire dei lavori di pavimentazione della piattaforma autostradale. Gli interventi comporteranno inevitabili disagi temporanei per i conducenti, le variazioni comunicate dalla concessionaria autostradale. Gli spettacoli e gli eventi estivi. Questa sera torna a Parma la notte dei maestri del lievito madre, che celebra l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali e che anno dopo anno richiama appassionati, professionisti e curiosi da tutta Italia. 11ª edizione si inizia alle 20 in Piazzale della Pace. L'evento propone una visione contemporanea di uno dei prodotti più iconici della pasticceria italiana, ovvero il panettone. In chiusura allo sport del calcio, il Parma di Carlos Cuesta ha superato 4-0 la Primavera Crociata nel primo test amichevole dell'estate. Ieri mattina al centro sportivo di Collecchio il tecnico spagnolo ha schierato i crociati con il 4-3-3, ha dato spazio a tutti i giocatori disponibili con Frigan a titolare in attacco. In gol Benedigiac, Carboni, Pellegrino e Cuda da oggi proseguono gli allenamenti, mentre venerdì il trasferimento nel ritiro in altura a Pinzolo. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
10: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
11: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
10: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
11: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Conflitto in Medio Oriente in apertura. Gli Stati Uniti prevedono di inviare ulteriori caccia F-16 ed F-35 dalle basi in Europa, oltre ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Secondo un funzionario statunitense citato dalla CNN, queste risorse aggiuntive potrebbero ampliare le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere nel conflitto con l'Iran. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
1: La Procura Generale di Torino ha reso noto di aver proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Il sequestro è stato fatto su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, in carcere il primo dopo la condanna per la morte dei due rapinatori. La procura ha definito in un comunicato il sequestro come questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva del gioielliere.
2: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e i 2 poliziotti del commissariato Bolognina-Pontevecchio, intervenuti ieri in via Svevo, a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. Si procede per omicidio colposo.
1: Ora in Inghilterra, cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Riccardo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del Partito Laborista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
2: Rimaniamo in Inghilterra, dove il calcio è in lutto. È morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e pallone d'oro nel 1978 e 79, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte.
1: Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roca. La Germania esce dalla top 10 e ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 posizioni, ora siamo 15esimi. Fronte CT, Rudy Garcia non è più il tecnico del Belgio, mentre Maldini e Leonardo

0: starebbero convincendo Pep Guardiola ad accettare la panchina azzurra.
1: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Pharma, la radio siamo noi.
1: Let's go.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura i dati che arrivano dall'Emporio Solidale Parma, in realtà che da anni aiuta tante persone in difficoltà economica. Sono oltre 2.000 infatti le famiglie che devono ricorrere alla spesa gratuita, ma ora c'è un'emergenza, in più servono prodotti alimentari e dunque viene ribadito l'invito alle donazioni. Nel 2025 il valore dei beni distribuiti è stato pari a circa 6,5 milioni di euro. Intanto è in arrivo anche una raccolta fondi per materiale scolastico. La cronaca con la storia di un 19enne fermato dai carabinieri di Salso Maggiore, sorpreso con dell'hashish e dello spray illegale. Il giovane straniero residente in provincia è stato tradito dal nervosismo e dall'odore sospetto durante il controllo avvenuto mentre si trovava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina termale. Ha tentato la fuga ma è stato preso e poi denunciato per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Il punto sulla viabilità: a Parma un'estate di code e disagi per numerosi cantieri stradali. Al via in queste ore anche l'intervento di asfaltatore in viale Bottego, proseguirà fino alla prima settimana di agosto, così come i lavori in via Spezia. Va esaurendosi invece la sistemazione sul teleriscaldamento lungo lo stradone, mentre in via Emilia Est ci saranno interventi fino al termine di agosto. Cantiere più veloce sul ponte Italia e in piazzale Barbieri, ponte Caprazucca chiuso invece fino al maggio 2027. E a proposito di viabilità, da ieri sera fino alle 5 di venerdì prossimo, 24 luglio, sono in programma chiusure sull'autostrada del Sole a causa dei cantieri che interessano anche il tratto tra Fidenza, Salso Maggiore e Fiorenzuola, soggetto a stop per consentire dei lavori di pavimentazione della piattaforma autostradale. Gli interventi comporteranno inevitabili disagi temporanei per i conducenti. Gli spettacoli e gli eventi estivi dalle 20 in Piazzale della Pace a Parma, la notte dei maestri del lievito madre, che celebra l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali che anno dopo anno richiama appassionati professionisti e curiosi da tutta Italia. Undicesima edizione di un evento che propone una visione contemporanea di uno dei prodotti più iconici della pasticceria italiana, ovvero il panettone. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta ha superato 4-0 la primavera crociata nel primo test amichevole dell'estate. Ieri mattina al centro sportivo di Collecchio il tecnico spagnolo ha schierato i crociati con il 4-3-3, ha dato spazio a tutti i giocatori a disposizione. Da venerdì il trasferimento nel ritiro a Pinzolo. Intanto sul mercato la Juve in pressing su Pellegrino, c'è anche l'ipotesi che il giovane bianconero Ekator possa entrare nell'affare. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
3: Radio Parma. Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Conflitto in Medio Oriente in apertura. Gli Stati Uniti prevedono di inviare ulteriori caccia F-16 ed F-35 dalle basi in Europa, oltre ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Secondo un funzionario statunitense citato dalla CNN, queste risorse aggiuntive potrebbero ampliare le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere nel conflitto con l'Iran. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
6: La Procura Generale di Torino ha reso noto di aver proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Il sequestro è stato fatto su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, in carcere il primo dopo la condanna per la morte dei due rapinatori. La procura ha definito in un comunicato il sequestro come questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva del gioielliere.
7: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e i 2 poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti ieri in via Svevo, a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. Si procede per omicidio colposo.
6: Ora in Inghilterra, cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Riccardo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del Partito Laborista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
7: Rimaniamo in Inghilterra, dove il calcio è in lutto. È morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e pallone d'oro nel 1978 e 79, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte.
6: Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina sconfitta in finale proprio dalla Roca. La Germania esce dalla top 10 e ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 posizioni, ora siamo 15esimi. Fronte CT, Rudy Garcia non è più il tecnico del Belgio, mentre Maldini e Leonardo starebbero convincendo Pep Guardiola ad accettare la panchina azzurra.
7: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Good Vibration.
9: RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

RBR Good Vibrations.

0: puntata è offerta da...
1: Ciao! Pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura i dati che arrivano dall'Emporio Solidale Parma, realtà che da anni aiuta tante persone in difficoltà economica. Sono oltre 2.000 infatti le famiglie che devono ricorrere alla spesa gratuita, ma ora c'è un'emergenza, in più servono prodotti alimentari e dunque viene ribadito l'invito alle donazioni. Nel 2025 il valore dei beni distribuiti è stato pari a circa 6,5 milioni di euro. Intanto è in arrivo anche una raccolta fondi per materiale scolastico. La cronaca con la storia di un 19enne fermato dai carabinieri di Salso Maggiore, sorpreso con dell'hashish e dello spray illegale. Il giovane straniero residente in provincia è stato tradito dal nervosismo e dall'odore sospetto durante il controllo avvenuto mentre si trovava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina termale. Ha tentato la fuga ma è stato preso e poi denunciato per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Il punto sulla viabilità: a Parma un'estate di code e disagi per numerosi cantieri stradali. Al via in queste ore anche l'intervento di asfaltatore in Viale Bottego, proseguirà fino alla prima settimana di agosto, così come i lavori in Via Spezia. Va esaurendosi invece la sistemazione sul teleriscaldamento lungo lo stradone, mentre in Via Emilia Est ci saranno interventi fino al termine di agosto. Cantiere più veloce sul Ponte Italia e in Piazzale Barbieri, Ponte Caprazucca chiuso invece fino al maggio 2027. E a proposito di viabilità, da ieri sera fino alle 5 di venerdì prossimo, 24 luglio, sono in programma chiusure sull'autostrada del Sole a causa dei cantieri che interessano anche il tratto tra Fidenza, Salso Maggiore e Fiorenzuola, soggetto a stop per consentire dei lavori di pavimentazione della piattaforma autostradale. Gli interventi comporteranno inevitabili disagi temporanei per i conducenti. Gli spettacoli e gli eventi estivi dalle 20 in Piazzale della Pace a Parma, la notte dei maestri del lievito madre, che celebra l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali che anno dopo anno richiama appassionati professionisti curiosi da tutta Italia. Undicesima edizione di un evento che propone una visione contemporanea di uno dei prodotti più iconici della pasticceria italiana, ovvero il panettone. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta ha superato 4-0 la primavera crociata nel primo test amichevole dell'estate. Ieri mattina al centro sportivo di Collecchio il tecnico spagnolo ha schierato i crociati con il 4-3-3, ha dato spazio a tutti i giocatori a disposizione. Da venerdì il trasferimento nel ritiro a Pinzolo. Intanto sul mercato alle Juve in pressing su Pellegrino c'è anche l'ipotesi che il giovane bianconero Ekator possa entrare nell'affare. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Conflitto in Medio Oriente in apertura. Gli Stati Uniti prevedono di inviare ulteriori caccia F-16 ed F-35 dalle basi in Europa, oltre ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Secondo un funzionario statunitense citato dalla CNN, queste risorse aggiuntive potrebbero ampliare le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere nel conflitto con l'Iran. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
5: La Procura Generale di Torino ha reso noto di aver proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Il sequestro è stato fatto su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, in carcere il primo dopo la condanna per la morte dei due rapinatori. La procura ha definito in un comunicato il sequestro come questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva del gioielliere.
6: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e i 2 poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. Si procede per omicidio colposo.
5: Ora in Inghilterra, cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del Partito Laborista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
6: Rimaniamo in Inghilterra, dove il calcio è in lutto. È morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e pallone d'oro nel 1978 e 79, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte.
5: Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roca. La Germania esce dalla top 10 e ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 posizioni, ora siamo 15esimi. Fronte CT, Rudy Garcia non è più il tecnico del Belgio, mentre Maldini e Leonardo starebbero convincendo Pep Guardiola ad accettare la panchina azzurra.
6: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

into wrongdoing.

0: into wrongdoing. Stai ascoltando Hot Chili.
1: Hot Chili.

Facto di Comunità di Vecchio.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Blu Notte.
1: Blu Notte.
2: Blu Notte.